è la radio, Kikabu! Mira che amanecio! Se pare qui, no? Se è wappa, se è whisky, no? Che tassinacca.